sedon ete tini rewe sa hasedore wo no ekate no regulale denat omiterethi unizengo titajengi radio jidori pono 97.5 omenengone.